Mikonyere ikomeye noti utikindu kingigana ni mukonyere wangite kuma kaunti ya Embu.